Okay. Ebra so se atras na yade agudem nsema nsaka. Ede me che fo mu che so sabe so no. E fri sabre kwa msa non son ebebo. Ene atras yade agudem nsema no eba. Whiskey that atras e. Anche se odi local stories no. Ebeba enra enna ekuba se don sama de macho man. Ene abitrafone tina se. Ema che se ensema mu doso doso hono. E hon ensem ni bi ebeba. Anche se enye kitwa kwa. Yade sansem no ebe tuta sanso. Ena che se eko amononia. E se FIFA fono. Omu akwa kwe meeting ewo eye Morocco ewo Rabat. Ema sa meeting eko sino. Ema mfobi di betuta se so ura no. Ako kache Morocco se so mu tae omachia. 2030 World Cup final. Omu di beba Rabat. Ema se FIFA. A reacti to sa situation na. Eno eba ye. Yade sansem no. Ene betuta enra. Vinicius Junior a meeting after Sarkozy.